Crucio coi mirti, crucio coi tuo pezzi, sai su da piedi, porchi mi scompi, si